obi o ho ade bia ne boss man no so e secretary ne boss man se onbo letter man no ade bia obi mistake de bia mistakes nko asa ne boss no anhwemu yi ankenkan abonwa se ya chotro bro fu bia ye mistake bi di akoto pani bia nim enti mesremo emrantie ne maba amote menkan amutie me nanopai monhye sa de we enso yi pa